0: sing the noro.
1: Listen. Jokana ko xamne wadi ndessane serigne cheikh na ñang ci diwanu sam mom sopnu la suñu abdoul di fay ñu ya soxna ñang ci daru khadim mang ziar ak mbalu mbek daru khadim di len nuyu baata di len cheikh di len ñana jaam mbon sa pe suñu abdoul di fi kon mi ngi non denoro bakku ma fali lu ay da xam bon sa pe serigne fali fa ma nek duñu baye xal ci gox fasinte ko kon mi ngi non ki baye ci internet bi ñetti double jantibiti.com son fm bi ñi ba di len ziar di len ñanal tawfiq 23h59 minutes sur le Mam Sohna Diaré bus.